0: Sono le 2:06.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio Diffusione.

0: cugina poi?
1: Boh.
2: Fritturina! Oh, guarda la tua cugina!
3: Buono, prego,
2: grazie. No, ma si serve,
3: sì.
0: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlare.

0: Radio Diffusione Folklorica, ora esatta.
1: Sono le 3.
2: Speaker slot machine.
1: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: esatta.
1: Sono le 3 e 48 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sono le 4 e 40 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Dante di fusione fluorica. Ora esatta.
1: Sono le 5 e 28 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica. La web radio che accende la città.
2: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città. Sempre con te.

l'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti sanno solo fare la

0: Sono le 6:20.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche nel weekend con i loro consigli. Ariete, l'amore a volte bussa dove meno ve l'aspettate, ma dovete essere anche presenti per accoglierlo. Al lavoro potreste ricevere un supporto inatteso, che vi alleggerirà da un peso che vi portate dietro da un po'. Toro, in amore sarete chiamati a prendere una decisione. Dentro di voi c'è ancora però incertezza, prendetevi più tempo. In ambito professionale è importante non perdere la calma, è un momento difficile per molti. Gemelli, questa giornata sarà dedicata agli impegni lavorativi o di studio, con la voglia di chiudere tutto il prima possibile. Negli ultimi tempi avete riscoperto passioni dimenticate e state cercando di ritagliarvi spazio per voi. Cancro, per alcuni si avvicina un evento importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Costruite la felicità giorno dopo giorno. L'amore arriverà quando sarete pienamente voi, senza paura di restare da soli. Leone, non rinunciate a credere nell'amore solo perché qualcuno non ha saputo apprezzarvi. La giornata si preannuncia agitata e vi troverete a correre da una parte e dall'altra senza sosta. Rimandate ciò che è rimandabile. Vergine, fate attenzione alla gelosia. In amore può rovinare anche i rapporti più solidi. Non lasciate che i sogni restino chiusi in un cassetto troppo a lungo. Se soffrite il mal di testa o di dolori ai denti, è il caso di ascoltare il vostro corpo. Bilancia. In ambito affettivo, se c'è una situazione delicata da risolvere, cercate di agire prima di sera. Liberarvi da ogni obbligo vi permetterà di trascorrere un fine settimana più rilassato. Scorpione. Ci saranno impegni urgenti da portare a termine entro il pomeriggio. Si prospetta una giornata frenetica, ma una volta conclusi i doveri potrete finalmente rilassarvi con ciò che più vi fa stare bene. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie e di respirare aria nuova. Venite da un periodo complesso, ma vi state lentamente riprendendo. Se siete in coppia, la sintonia sarà evidente. Per chi è single, un incontro riaccende la passione. Capricorno, nell'amore come in tutto la perseveranza paga. Per gestire al meglio le vostre giornate vi sarà utile avere un'agenda con tutti gli impegni da portare avanti. Acquario, la fortuna sarà al vostro fianco, ispirandovi.

0: alla luce l'originale che c'è in noi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: sono le 7 e 14 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche nel weekend con i loro consigli. Ariete, l'amore a volte bussa dove meno ve l'aspettate, ma dovete essere anche presenti per accoglierlo. Al lavoro potreste ricevere un supporto inatteso che vi alleggerirà da un peso che vi portate dietro da un po'. Toro, in amore sarete chiamati a prendere una decisione. Dentro di voi c'è ancora però incertezza, prendetevi più tempo. In ambito professionale è importante non perdere la calma, è un momento difficile per molti. Gemelli, questa giornata sarà dedicata agli impegni lavorativi o di studio, con la voglia di chiudere tutto il prima possibile. Negli ultimi tempi avete riscoperto passioni dimenticate e state cercando di ritagliarvi spazio per voi. Cancro, per alcuni si avvicina un evento importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Costruite la felicità giorno dopo giorno. L'amore arriverà quando sarete pienamente voi, senza paura di restare da soli. Leone, non rinunciate a credere nell'amore solo perché qualcuno non ha saputo apprezzarvi. La giornata si preannuncia agitata e vi troverete a correre da una parte e dall'altra senza sosta. Rimandate ciò che è rimandabile. Vergine, fate attenzione alla gelosia. In amore può rovinare anche i rapporti più solidi. Non lasciate che i sogni restino chiusi in un cassetto troppo a lungo. Se soffrite il mal di testa o di dolori ai denti, è il caso di ascoltare il vostro corpo. Bilancia. In ambito affettivo, se c'è una situazione delicata da risolvere, cercate di agire prima di sera. Liberarvi da ogni obbligo vi permetterà di trascorrere un fine settimana più rilassato. Scorpione. Ci saranno impegni urgenti da portare a termine entro il pomeriggio. Si prospetta una giornata frenetica, ma una volta conclusi i doveri potrete finalmente rilassarvi con ciò che più vi fa stare bene. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie e di respirare aria nuova. Venite da un periodo complesso, ma vi state lentamente riprendendo. Se siete in coppia, la sintonia sarà evidente. Per chi è single, un incontro riaccende la passione. Capricorno, nell'amore come in tutto la perseveranza paga. Per gestire al meglio le vostre giornate vi sarà utile avere un'agenda con tutti gli impegni da portare avanti. Acquario, la fortuna sarà al vostro fianco, ispirandovi e guidandovi nelle scelte. Fidatevi del vostro intuito, vi porterà nella direzione giusta. Chi lavora sodo per un traguardo importante potrà ricevere delle belle notizie in tempi brevi. Pesci, tendenzialmente rimandate troppo, ma questa giornata vi offre l'occasione per chiedere consiglio a qualcuno che stimate. Circondatevi di persone positive, evitando chi tende a demolirvi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Mann. La solitudine dà alla luce l'originale che c'è in noi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume. Radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia. Radio diffusione follonica, ma che energia!

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Tragedia a Roma, sterminata una famiglia, uccisi madre, padre e figlia di 6 anni, l'assassino sarebbe in fuga. Hanno aperto la porta al killer, poi l'aggressione a coltellate. L'altro figlio di 18 anni è rimasto ferito in maniera non grave. Le vittime sono originarie del Bangladesh senza precedenti. Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto è salito invece a 3 morti e 5 feriti, a cui si aggiungono 35 dispersi. Al quinto round di negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Mondiali di calcio, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde, grazie allo 0-0 con l'Arabia Saudita, vola ai 16esimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol per battere l'Uruguay e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, termina 1-1 tra Egitto e Iran. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.

0: la diffusione folklorica ora esatta.
1: Sono le 8 e 12 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
3: I was 12 years old, could have been younger, must have been under something so magical. My heart was open, you came in right away, you took my breath away.

our tradition, and it was dark. The Lord was our light.

0: l'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche nel weekend con i loro consigli. Ariete, l'amore a volte bussa dove meno ve l'aspettate, ma dovete essere anche presenti per accoglierlo. Al lavoro potreste ricevere un supporto inatteso che vi alleggerirà da un peso che vi portate dietro da un po'. Toro, in amore sarete chiamati a prendere una decisione. Dentro di voi c'è ancora però incertezza. Prendetevi più tempo. In ambito professionale è importante non perdere la calma. È un momento difficile per molti. Gemelli, questa giornata sarà dedicata agli impegni lavorativi o di studio, con la voglia di chiudere tutto il prima possibile. Negli ultimi tempi avete riscoperto passioni dimenticate e state cercando di ritagliarvi spazio per voi. Cancro, per alcuni si avvicina un evento importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Costruite la felicità giorno dopo giorno. L'amore arriverà quando sarete pienamente voi, senza paura di restare da soli. Leone, non rinunciate a credere nell'amore solo perché qualcuno non ha saputo apprezzarvi. La giornata si preannuncia agitata e vi troverete a correre da una parte e dall'altra senza sosta. Rimandate ciò che è rimandabile. Vergine, fate attenzione alla gelosia. In amore può rovinare anche i rapporti più solidi. Non lasciate che i sogni restino chiusi in un cassetto troppo a lungo. Se soffrite il mal di testa o di dolori ai denti, è il caso di ascoltare il vostro corpo. Bilancia. In ambito affettivo, se c'è una situazione delicata da risolvere, cercate di agire prima di sera. Liberarvi da ogni obbligo vi permetterà di trascorrere un fine settimana più rilassato. Scorpione. Ci saranno impegni urgenti da portare a termine entro il pomeriggio. Si prospetta una giornata frenetica, ma una volta conclusi i doveri potrete finalmente rilassarvi con ciò che più vi fa stare bene. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie e di respirare aria nuova. Venite da un periodo complesso, ma vi state lentamente riprendendo. Se siete in coppia, la sintonia sarà evidente. Per chi è single, un incontro riaccende la passione. Capricorno, nell'amore come in tutto la perseveranza paga. Per gestire al meglio le vostre giornate vi sarà utile avere un'agenda con tutti gli impegni da portare avanti. Acquario, la fortuna sarà al vostro fianco, ispirandovi e guidandovi nelle scelte. Fidatevi del vostro intuito, vi porterà nella direzione giusta. Chi lavora sodo per un traguardo importante potrà ricevere delle belle notizie in tempi brevi. Pesci, tendenzialmente rimandate troppo, ma questa giornata vi offre l'occasione per chiedere consiglio a qualcuno che stimate. Circondatevi di persone positive, evitando chi tende a demolirvi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Mann. La solitudine dà alla luce l'originale che c'è in noi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume. Radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Triplice omicidio a Roma in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia minorenne sono stati trovati morti accoltellati. Trovato ferito l'altro figlio della coppia minorenne. Non è in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh e caccia all'assassino. Risale la tensione a Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Una folle violazione del cessate il fuoco, ha detto Trump. Israele e Libano firmano intanto a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. Hezbollah in piazza Beirut contro l'intesa. 920 morti e oltre 50.000 dispersi sono i numeri dell'apocalisse venezuelana, destinati tragicamente a salire. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani. Intanto nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese è stata avvertita anche a Caracas. Il caldo estremo non dà tregua all'Italia, che entra in un weekend torrido con allerta massima in 18 città sia oggi che domani. Gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. La Francia, ancora piegata dall'afa che ha causato la morte di 55 persone, conta un altro bimbo di un anno e mezzo ucciso dal caldo in auto a Marsiglia. Mondiale di calcio, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del gruppo H. Subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno. Ai sedicesimi il Belgio, prima del gruppo G dopo la manita alla Nuova Zelanda. Egitto e Iran 1-1, passano i nordafricani. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria verso nord tra Calenzano e via 1 Variante, in Fipilì, code a tratti in direzione Livorno, tra Montopoli Valdarno e Ponte Dera Est, sul tratto si registra un incidente. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con ripercussioni sulla circolazione nazionale e regionale. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno a Firenze-Campo di Marte. È previsto un servizio di bus navetta gratuito e sono stati rimodulati i servizi regionali. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info Servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Porta radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

0: Sono le 9 e 9 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi ha

0: Sono le 10.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 8 anni, tutti originari del Bangladesh, sono stati accoltellati a morte. A 20 anni e non è in pericolo di vita il ragazzo scampato alla strage familiare. Sequestrata una mannaia trovata in casa e caccia al killer in fuga. L'Iran risponde agli Stati Uniti dopo i raid americani di ieri nello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato obiettivi statunitensi nella regione del Golfo. I Pasdaran avvertono: se verremo aggrediti ancora, la risposta sarà più ampia. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti sono saliti a 920, mentre restano oltre 50.000 i dispersi. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso, rafforzate dall'arrivo di squadre di emergenza da 9 paesi, arrivati i team d'Italia e Germania. Intanto una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel nord del paese. Giovani incensurati raccoglievano le ordinanze di droga in chat e poi consegnavano cocaina, hashish e marijuana a domicilio, nascoste in snack o alimenti. È quanto scoperto dai carabinieri della compagnia di Vico del Gargano, in provincia di Foggia. Emesse 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti giovani tra i 20 e i 23 anni. Mondiale di calcio, nuovi verdetti nella notte italiana dopo il primo posto conquistato nel gruppo I della Francia. Vittoriosa per 4-1 sulla Norvegia. La Spagna batte 1-0 l'Uruguay ed elimina gli uomini di Bielsa. Ai 16esimi ed è imbattuto va Capoverde al terzo pari nel girone con l'Arabia Saudita. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda. La squadra di Garcia approda alla fase ad eliminazione diretta con l'Egitto, cui basta il pari per 1-1 contro l'Iran. È tutto, a più tardi.
0: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.

0: notizie, meteo, curiosità e tanta ma tanta simpatia.
1: Mattina. Pronti con tutta mattina. Buongiorno da parte di Mario Mainetto. Buongiorno da Claudio Caselli.
2: Fai sentire. Sì, salve, sono il Caselli.
1: Si è trasformata questa voce.
2: Sai com'è? Il caldo fa questi scherzi.
1: Sono brutti o belli questi scherzi?
2: Ma dipende dai punti di vista.
1: Guarda, io preferisco questo scherzo qui questa mattina, perché insomma perlomeno sono con una bella ragazza bionda.
2: Non sono né bella né ragazza. Quindi
1: no. Ho sbagliato tutto.
2: Va bene, ma non importa, non ti preoccupare, noi ci vogliamo bene da decenni.
1: Signore e signori, Simona Basile.
2: Salve a tutti, ben ritrovati in questo splendido sabato qua nella città del Golfo del Sole, e siamo qua a passare
1: proprio
2: del tempo
1: sole,
2: insieme.
1: Eh?
2: Sì, ma sole.
1: Sole di quello incredibile.
2: Sì, sì.
1: Tra non molto arriverà anche Claudio, che è rimasto intrappolato con il traffico, con il lavoro, insomma mi stava spiegando che ritarderà un po', ma noi ce ne faremo una ragione.
2: Ci sono io, sì, va bene, non lo so. Comunque,
1: insieme fino alle 12.30 con tutti i nostri appuntamenti. Ricordo il cinema alle ore 10.20, poi avremo anche l'oroscopo da questa mattina. Poi,
2: che bello.
1: Ovviamente sarete voi i protagonisti al nostro numero telefonico,
2: che io vi ricordo è il 328-086-9040.
1: Più o meno abbiamo detto tutto, quindi state pronti, perché quando sentite la siglettina della canzone dei ricordi più belli, voi ci chiamate velocemente al numero che ha detto Simona, 328-086-9040, per richiedere la vostra canzone preferita.
2: Benissimo, noi nel frattempo facciamo della buona musica. Che
1: cosa
2: abbiamo messo? Perché non mi sono ancora messo gli occhiali, non vedo
1: abbiamo
2: solo
1: messo
2: righe.
1: The Blessed Madonna, questo è un disco che è da piena armonia.
2: Top.
1: Sabato 27 giugno, questa è Mercy.

0: Mentre stavo venendo qua, la macchina già mi segnava a 31 gradi. Non so se sono veritieri, perché la mia macchina insomma un po'
1: ma
0: così.
1: Io sulla mia ci ho messo direttamente un adesivo sopra, mi rifiuso.
0: Anche perché quando vedi gradi, anche se è caldo, ti viene improvvisamente di averne ancora di più. Quindi,
1: no, infatti, no, io ne riparlo a fine settembre, lo stacco.
0: Ce l'ascoltiamo una bella canzone, musica italiana,
1: ma
0: bellissima.
1: Sì, dai, un ricordo di un grandissimo che se n'è andato.
0: Lucio Dalla, questa è la canzone con Cesare Cremonini.

0: è quando la musica si trasforma in magia.
1: Questa è musica di classe, anche se è stata reinterpretata, però in originale secondo me è migliore. Io sono troppo affezionata a Lucio.
0: Cesare Cremonini e Lucio Dalla, accoppiata vincente nella nostra tutta mattina, li abbiamo riascoltati con Stella di mare. Tra un attimo arrivano i Black Murray.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: ma quanto mi piaceva questa canzone.
1: Questo era proprio da Citto Cic. Passato un po' di tempo, ora si fa Citto Cic per altri motivi, solamente per il suono.
0: Black Man Ray erano i China Crisis in tutta mattina. Vi ricordo, avremo alle 10.40 la novità di questa settimana, l'oroscopo di Maya. Quindi se volete sapere che cosa gli astri avranno da dirvi, restate con noi.
1: Va bene, adesso facciamo un po' di musica in versione salsa.
0: Vai, vai con la musica.
1: Io
0: in
1: Andrei.
0: Versione salsa. Vabbè, sono i primi approcci con la regia, succede.
1: Sai come?

0: fine ha fatto lei?
1: Non lo so, non se la passa male, so solamente
0: questo. Secondo me sta ancora campando di rendita con questa canzone.
1: Però ha dato un po' di fresco, dai, questa mattina ci ha messo il pepe addosso.
0: Vero, e poi effettivamente diciamo che lei ha collezionato grandi successi, non molti, però
1: quelli
0: alcuni.
1: Che ci sono restano nel cuore.
0: Anche Dr. Beat mi sembra cantava lei.
1: Sì, certo.
0: Ah, vedi, anche quello è stato un grande successo. Sono le 10:21, pronti per andare a vedere le novità cinematografiche.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Io in realtà non ho ancora capito che cosa stai facendo, è un'ora che spiccoli.
1: Allora, vorrei sentire una canzone, ma non mi ricordo né chi la canta e né il titolo, è un dramma.
0: Andiamo bene, andiamo proprio bene, guarda.
1: Sto messa male.
0: Molto male. Intanto, Moving On Up, abbiamo riascoltato M People, un po' così per essere vintage questa settimana.
1: Ma certo, sai com'è.
0: È sabato, buona giornata a tutti, state pronti perché tra non molto avremo l'appuntamento con la canzone dei ricordi.
1: Luna Pop, adesso ce l'ascoltiamo con questa 50 special.

0: Questa canzone dà proprio quel senso di allegria, di libertà,
1: spensieratezza di altri tempi, vero?
0: Sì, altri tempi che purtroppo non tornano più.
1: Lo sai che ho letto da qualche parte che c'è stato, o c'era stamani, un moto raduno di tutte le 50 delle Vespa, sì, penso a Milano, ma non sono poi così tanto sicura di quello che sto dicendo.
0: Potevamo chiederla ad Alessandro, che
1: è andato via,
0: non ce la facciamo. Adesso

0: buongiorno a tutti e a tutte, perché stamattina abbiamo anche
1: la par condicio,
0: la presenza
1: oggi
0: femminile, abbiamo la quota rosa, anche se
1: sì,
0: stamani
1: la quota rosa
0: è bianconera, quindi
1: io sempre comunque ricordo. Per,
2: è già per questo che andiamo poco d'accordo,
0: sì. Insomma, lasciamo stare perché c'è chi soffre, quindi lasciamo stare.
1: Va bene.
2: Ce la facciamo ad ascoltare la prossima canzone e poi dopo abbiamo l'oroscopo del giorno insieme a Maya.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
3: l'oroscopo di Maya.
4: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche nel weekend con i loro consigli. Ariete, l'amore a volte bussa dove meno ve l'aspettate, ma dovete essere anche presenti per accoglierlo. Al lavoro potreste ricevere un supporto inatteso che vi alleggerirà da un peso che vi portate dietro da un po'. Toro, in amore sarete chiamati a prendere una decisione. Dentro di voi c'è ancora però incertezza, prendetevi più tempo. In ambito professionale è importante non perdere la calma, è un momento difficile per molti. Gemelli, questa giornata sarà dedicata agli impegni lavorativi o di studio, con la voglia di chiudere tutto il prima possibile. Negli ultimi tempi avete riscoperto passioni dimenticate e state cercando di ritagliarvi spazio per voi. Cancro, per alcuni si avvicina un evento importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Costruite la felicità giorno dopo giorno. L'amore arriverà quando sarete pienamente voi, senza paura di restare da soli. Leone, non rinunciate a credere nell'amore solo perché qualcuno non ha saputo apprezzarvi. La giornata si preannuncia agitata e vi troverete a correre da una parte e dall'altra senza sosta. Rimandate ciò che è rimandabile. Vergine, fate attenzione alla gelosia. In amore può rovinare anche i rapporti più solidi. Non lasciate che i sogni restino chiusi in un cassetto troppo a lungo. Se soffrite il mal di testa o di dolori ai denti, è il caso di ascoltare il vostro corpo. Bilancia. In ambito affettivo, se c'è una situazione delicata da risolvere, cercate di agire prima di sera. Liberarvi da ogni obbligo vi permetterà di trascorrere un fine settimana più rilassato. Scorpione. Ci saranno impegni urgenti da portare a termine entro il pomeriggio. Si prospetta una giornata frenetica, ma una volta conclusi i doveri potrete finalmente rilassarvi con ciò che più vi fa stare bene. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie e di respirare aria nuova. Venite da un periodo complesso, ma vi state lentamente riprendendo. Se siete in coppia, la sintonia sarà evidente. Per chi è single, un incontro riaccende la passione. Capricorno, nell'amore come in tutto la perseveranza paga. Per gestire al meglio le vostre giornate vi sarà utile avere un'agenda con tutti gli impegni da portare avanti. Acquario, la fortuna sarà al vostro fianco, ispirandovi e guidandovi nelle scelte. Fidatevi del vostro intuito, vi porterà nella direzione giusta. Chi lavora sodo per un traguardo importante potrà ricevere delle belle notizie in tempi brevi. Pesci, tendenzialmente rimandate troppo, ma questa giornata vi offre l'occasione per chiedere consiglio a qualcuno che stimate. Circondatevi di persone positive, evitando chi tende a demolirvi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Mann. La solitudine dà alla luce l'originale che c'è in noi. Ciao a tutte e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086

0: beh, non è certo la giornata di quest'oggi, Fresh. Tutto meno che quello.
1: L'hai fatta apposta, brutto, certo. Vecchia volpe della radio.
0: Più che altro vecchia, scommetto, volevi sottolineare, però non hai avuto il coraggio delle tue azioni.
1: No, non era studiata. Cool and the Gang, meraviglioso.
0: Che bello, grazie a Roberto da Grosseto che ci ha chiamato, dedicava questo pezzo a Francesca con tanto tanto amore.
1: E oggi volevo fare anche un po' di auguri, come al solito. Auguri a tutti quelli che compiono gli anni, magari se volete farcelo sapere al 328-086-9040 ve li facciamo anche in diretta, li facciamo ai personaggi famosi che oggi, come dire, spengono la candelina oppure spengono il, come si chiama, la fiammella dello champagne, dipende dal budget.
0: Bravo.
1: Uno di questi, per esempio, è Wagner Murat, che non dirà niente a te.
0: A me
1: dice tantissimo, perché è il protagonista di una delle mie serie Netflix preferite, cioè Narcos. Lui faceva Pablo Escobar.
0: Ho capito.
1: È un attore brasiliano che si è fatto 6 mesi di scuola dentro a un istituto diciamo colombiano per poter imparare lo spagnolo, ma soprattutto proprio il colombiano, cioè perché lo spagnolo che si parla in Colombia, questo l'ha imparato per fare questa parte meravigliosa. Andatelo a vedere. Poi Khloe Kardashian,
0: possiamo dirlo quanti anni compie?
1: Non me lo ricordo. Chi se ne frega,
0: abbiamo una nuova tecnica, è riuscito a far ripartire. Grazie Simona.
1: Dicevo, Khloe Kardashian, personaggio televisivo eccetera, un altro artista meraviglioso, regista, J.J. Abrams, che ha creato un'altra serie clamorosa che è Lost.
0: Ma che bella,
1: bellissima, se non l'avete vista andatela a riprendere, di qualche anno fa. Addirittura è un regista anche di uno dei film della saga di Star Wars. E per finire facciamo gli auguri a Tobey Maguire, uno dei più dei più famosi
2: Uomo ragno
1: Spider-Man della storia, che oggi compie gli anni, e abbiamo recuperato proprio

0: Ah, io volevo dirti che la numero 3 è la mia di cuffie. In questo momento mi hai dato proprio un'assurdità completa.
1: Ecco. Sì, lo so, c'ho qualche piccolo problemino, però.
0: Ma piccolo, proprio.
1: 10:56 minuti nel, come dire, nel sabato mattina, si chiama sabato, sabato questo, sì, vero? Sì, di diffusione sabato. Follonica, insieme a Claudio Caselli, a Mario Magnetti e soprattutto a un ospite gradito.
2: Sì, sì, salve a tutti, sono sempre Simona, gradito. Fino a poco fa mi facevo scambiare per te, ero Claudia.
1: Ah, beh, sì, è vero. Si sente anche dalla voce, soprattutto. Oddio, la sera dopo la serata che abbiamo fatto l'altra sera avevo la voce così, Mario, c'è un po' stridente, diciamo, però insomma.
0: Io mi chiedo anche il perché, comunque.
1: Ma non so perché, non abbiamo bevuto niente.
0: No, assolutamente.
2: Non invitate, mi raccomando, non invitate.
0: No, ecco, quei bicchieri con il caldo evaporavano. Continuamente, era tutto un versare, questi bicchieri che evaporavano, così. Come va la vostra mattinata? Se volete raccontatecelo. Adesso però noi ascoltiamo una bella canzone in attesa dell'appuntamento con le notizie flash e con il traffico che arriverà tra non molto.
1: Sì, andiamo indietro con gli stivali, vai.
0: Sì.
1: E nelle strade.
0: Facciamo una cosa, torniamo alle origini. Come sono stato bravo.
1: Mamma mia, senti qua. Senti il basso come pompa, si diceva la volta.
0: Questa è la versione originale, perché poi ne sono state fatte tante. Anche dagli Odyssey, che era la canzone che tra le più ballate in
1: discoteca. Sì, vabbè, dai Mario, stai aspettando l'inizio, dai, non la facciamo lunga. Vecchio, vecchia volpe.
0: Lo becco, going back to my roots. No! C'è un altro giro! Altro giro, altra corsa!
1: Racconta una barzelletta?
0: No.
2: Dai che ci siamo!
0: Sì, allora, questo è l'ultimo giro.
1: Aspetta, c'era un napoletano.
0: No, 3, 2, 1,

0: Back to My Roots con questo bel pezzo. Siamo arrivati anche all'appuntamento con l'informazione. A più tardi.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. È morta Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa dopo il terribile terremoto in Venezuela. La donna era originaria di Balestrata, in provincia di Palermo. E mentre una nuova scossa colpisce il paese, procedono con enormi difficoltà le operazioni di soccorso. Arrivata anche una prima squadra di soccorritori italiani. Indagine a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 8 anni, tutti originari del Bangladesh, sono stati accoltellati a morte. A 20 anni e non è in pericolo di vita il ragazzo scampato alla strage familiare. Sequestrata una mannaia trovata in casa e caccia al killer in fuga. Un segno incancellabile, così il presidente della Repubblica Mattarella ricorda 46 anni dopo la strage nei cieli di Ustica, quando 81 vite vennero distrutte. Morirono tutti i passeggeri e componenti dell'equipaggio del DC-9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Ricomporre i fatti, aggiunge il capo dello Stato, è un dovere irrinunciabile. Risale la tensione a Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Israele e Libano firmano intanto a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. È un passo avanti, dice il ministro Tajani. Siamo pronti a dare sostegno diplomatico. L'Italia è nella morsa di un caldo record, ma con la fine di giugno cambia tutto. In settimana arrivano i temporali. La cupola di calore inizierà a indebolirsi a partire da lunedì 29 giugno. E con l'arrivo di luglio ci sarà la svolta. La bassa pressione farà il suo ingresso, portando con sé aria fredda. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso sud tra Sasso Marconi e Pian del Voglio. Sempre verso Roma rallentamenti tra P1 variante Badia e tra Chiusi e Fabro verso nord. Code a tratti per veicolo fermo in avaria tra Firenze Nord e P1 variante di Valico. In A11 code a tratti verso Pisa tra Pistoia e Lucca Est. In Fipili code a tratti per incidente in direzione mare tra Montopoli Valdarno e Bivio SCC Fipili diramazione Pisa. Sempre in direzione mare rallentamenti tra Livorno Porto e Tirrenia. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, ricordiamo che per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione ferroviaria è sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze-Campo di Marte. È previsto un servizio di bus navetta gratuito ed è stato riprogrammato il servizio ferroviario. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Giorno Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: allora sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari.
1: Ci vorrebbero i pinguini adesso, ti dico, una bella squadra di pinguini che portano un bell'iceberg.
0: Ma questi sono nucleari, non so.
1: Allora, noi possiamo darvi però dei consigli su cosa mangiare e come mangiare con questo caldo, perlomeno lo dice uno chef stellato, il famoso Matteo Vergine, peggio per lui, e praticamente che cosa dice? Dice di invertire i carboidrati con le proteine, cioè dice che i carboidrati inseriti dopo le verdure e le proteine sono più facilmente assimilabili. In questo modo è possibile mangiare pasta o riso sentendosi meno appesantiti e facilitando la digestione finale.
0: No, scusa, fammi capire, cioè quando io prima dovrei mangiare, fai conto, la cotognata di verdure e poi dopo mangiarmi un piatto di tortelli?
1: Sì, se mangi prima però la peperonata e poi il riso, non è che automaticamente è leggera. Ecco Mario, esageri sempre.
0: Uno si ingolfa subito. Sì,
1: secondo me, guarda, c'è una pubblicità bellissima che credo sia dell'azienda quella con la mela, dove ci sono tutti quelli che dicono: allora stai attento a non fare palestra, non fare quello. L'altro ti dice: se stai troppo seduto. E quella guarda l'orologio e dice: segui il tuo corpo, cioè segui quello che ti senti, perché secondo me alla fine è la cosa migliore.
0: Ah,
1: vediamo un po' se il ragazzo lo riconosce.
0: Sì, Pride e Deeper Love.

0: bella, ragazza, non era messa male con la voce.
1: È un'estensione magnifica, veramente.
0: Nella versione di Cleveland St. Cole, Deeper Love di Aretha Franklin, che qualcuno pensa sia la zia di Whitney Houston, invece no, la zia di Whitney Houston era Dionne Warwick, tanto perché insomma in famiglia è bello avere anche qualcuno così di poco importante, però era la madrina di Whitney Houston, quindi comunque
1: faceva parte dell'entourage,
0: ma soprattutto, come dire, c'era qualcosa nel DNA, dai, per avere quel tipo di non so, appeal nella musica, certo. Quella classe, quella meravigliosità. 11:13 minuti nel sabato mattina di Diffusione Follonica, insieme a Claudia e Simona. Mario è uscito un attimo perché aveva fare degli autografi con
1: macchina,
0: i fan.
1: Ti ricordi la canzone?
0: Quella di Francesco Salvi.
1: Sì,
0: adesso, signori e signori, la gelosia di Dirotta su Cuba.

0: Bring Love con Madonna e Sabrina Carpenter. Mi ricorda un po' il vecchio successo di Madonna, un po' Vogue, eh? Ce l'ha un po' quell'atmosfera.
1: Un po' di riff,
0: brava. Però insomma è giusto ogni tanto anche riprendere i grandi successi.
1: Certo.
0: In questo caso alle 11:21 su Diffusione Follonica c'era la signora del mai del pop mondiale e adesso l'appuntamento è con il cinema. I got something I wanna talk
2: about. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Allora ripetiamo tutti insieme: la numero uno è la mia cuffia, Claudio tu sei sulla numero tre, Simone è sulla numero quattro.
1: La quattro?
0: No, credo, eh.
2: Che la, la uno, la due e la tre.
0: La tre,
2: la, tre, la quattro.
1: Comunque abbiamo riascoltato Ten Sharp, che all'epoca è stata una delle mie canzoni preferite. L'ascoltavamo sempre insieme, Mario.
0: Vero,
1: ti ricordi?
0: Sì, tetto a tetto.
1: No, facevamo cheek to cheek.
0: Che vai. Bella, eh. Questa era You, You are my, always, as on my is. Mind.
2: Vabbè Mario, prenditi qualcosa adesso.
0: Sì, per... adesso prendiamo un bello spritz, così poi dopo non ragioniamo più.
2: E poi arriverai come un tuono,
0: oh,
2: come
0: la
2: Ross Villain.

0: delicata,
1: atmosfere brasileire, quasi un po' bossa nova, un po' da quelle parti là, un po'
0: spring
1: di saudage, un po' di saudage qui su Diffusione Follonica. Alle 11:32 prima c'era Ross Villain insieme a Gheppe Kenyo, adesso il bellissimo disco di Oliva Dean, So Easy to Fall in Love.
0: To Fall in Love,
1: è così facile innamorarsi,
0: come dillo a me. Io mi innamoro mediamente 10 volte al giorno, quindi.
1: Lo sai, per esempio, le zanzare di cosa si innamorano? Dei capi scuri. Lo sapevi questa cosa? Sì. Praticamente, per evitare di essere morsi dalla zanzara femmina, perché come al solito sono le femmine che disturbano, certo, le maschi non danno noia, è importante prediligere indumenti dai colori chiari, poiché il nero e i colori scuri in genere le attirano maggiormente.
0: Quindi praticamente io quest'oggi vengo punto subito.
1: Oggi
0: come
1: vieni
0: c'è
1: al
0: una
1: volo,
0: alla
1: al
0: grande
1: volo.
0: Proprio. Anche lei però, perché
2: io un po' sì, un po' no, dipende dove si posa.
1: A strisce, diciamo.
0: La
1: ecco.
0: Signora l'abbiamo zebrata quest'oggi.
2: Sì, sa com'è. Mi sentivo molto African, sa.
0: Una canzone più bella dell'altra questa mattina, grazie Claudio che stai preparando questa playlist della
2: meravigliosa,
0: quale...
2: meravigliosa,
1: questa te l'ho messa in testa l'altro giorno, sì, e adesso è venuta fuori.
0: Ascoltiamo una bella canzone di Randy Crawford. Tra non molto vi ricordo 328-086-9040 per richiedere la vostra canzone di ricordi. Questa potrebbe esserlo, una canzone di
1: ricordi. Assolutamente, assolutamente.
0: Certo. You May Need Somebody, per voi Randy Crawford.

0: una bella carezza che ci è arrivata dal Randy.
1: Vogliamo ripetere un'altra volta, la numero uno è la mia, tu hai la tre, Simona la quattro.
2: Non ho preso le pasticchine stamattina, che un po' di pazienza.
0: Le gocce ci vuole.
1: No, ha preso quelle blu, si è sbagliato.
2: Ah, vabbè, allora ci siamo? Siamo pronti quasi per, come dire, l'inizio del cervello che mi manca, perché, aspetta un attimo. Ricominciamo, perché praticamente doveva, come dire, partire sta canzone, che è quella di Francesco Cabani. Adesso ci siamo, eccola qua.
1: Vabbè.

0: il funk dell'estate a me piace, devo dire la verità, mi piace molto. Il nostro amico Francesco Gabbani un giorno magari potrebbe passare da queste parti, insomma abita un'oretta e mezzo di strada, insomma
1: non è che
2: guarda una mattina lo chiamiamo
1: il telefono perché siamo amici
0: davvero?
1: Sì, veramente,
0: ma guardati allora perché non me l'hai detto?
1: Non volevo
3: se la tira
0: no, non lo voleva disturbare, dai, alle 11:40 sarà ancora lì che fa il sonnellino,
1: ma fa proprio bene, ascolta, già che può,
0: eh beh, insomma adesso noi ce ne andiamo nei Caraibi, no, questo è più veneto, ma insomma sì. È la pronuncia, lo sapevi, caraibica di New York, questa
1: qua, veramente,
0: si dice così,
1: ma quante ne sai, sei un puzzo di scienza.
0: Bad Bunny su Diffusione Follonica,
1: Nueva York.

0: Pensate che questa è una hit di quelle,
1: mamma mia, mondialissimissimissimissima. Bad Bunny, come dicono loro, Bad Bunny con le mie paiole su Diffusione Follonica. E tra poco la canzone dei ricordi del cuore.
2: Canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
3: Pronti? Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
2: Canzone dei tuoi ricordi più belli.
1: 328 086 9040, il tempo di ascoltare Emma con

0: ci è voluto un 7-8 mesi per capire che Ercomi era l'anagramma di Mirko, però ce l'ho fatta poi alla fine, dai.
1: È DJ anche lui, tra l'altro, lui inizia proprio come DJ radiofonico.
0: Vacci piano, però.
1: E questo glielo diceva Emma, non lo diciamo noi.
0: È vero.
2: La canzone dei la canzone dei tuoi ricordi più belli.
0: Che emozione, la prima volta che l'annuncio. Al 328-086-9040 su Diffusione Follonica c'è qualcuno che ha telefonato per avere questa canzone. Gianni, che saluta tutti gli amici del bar qua a Follonica. Non diciamo il bar per pubblicità, ma tanto loro capiranno.

0: Re-election Day di Arcadia,
1: che questa poi era, follonica. Sì, era la top selection dei Duran Duran, Simon Le Bon,
0: sì, era una costola, sì, dei Duran Duran, Simon, Nick Rhodes e Roger Taylor, che praticamente hanno prodotto. E mi ricordo, io avevo la cassettina di So Dead the Rose, che era l'album dei Duran Duran, che secondo me è bellissimo. Loro hanno fatto questo progetto Arcadia in un anno, dall'85 all'86 hanno fatto solo un disco e poi hanno chiuso lì. E c'è un mensile, mi ricordo, famosissimo all'epoca, si chiamava All Music, che praticamente ha descritto come questa canzone la più bella dei Duran Duran, che non è bello, perché insomma, come dire,
1: vabbè, avete le altre, fatto un'altra cosa.
0: Comunque ringraziamo tantissimo Gianni, che ci ha telefonato al 328-086-9040 per richiedere la sua canzone del cuore, e l'abbiamo ascoltata insieme, e potete farlo anche voi.
1: Certo, sì, certo.
0: E adesso?
1: Torniamo ai giorni nostri. Abbiamo con noi un personaggio veramente mitico, una canzone un po' particolare. Questo è Bruno Mars, Risk It All.

0: questo quando fai il karaoke è meglio lasciarlo stare. Fidati. Allora, Bruno Mars, pseudonimo di Peter Jean Hernandez, lo sapete, vi piace andare a cercare, ma soprattutto sai perché Bruno?
1: No.
0: Perché il suo papà, al suo papà piaceva il famoso wrestler degli anni 50, Bruno Sammartino, pensa a te, che te non neanche conosci, ma sei un poveraccio, e quindi hanno messo appunto il nome Bruno Mars.
1: E siamo tornati indietro nel tempo, eh? Lo facciamo insieme a un pezzo dell'87, questi sono i Dream Theater.

0: È bellissima Eldorado, loro erano stupendi. Mentre io adesso vado di là nel mio cantuccio a piangere perché mi hanno detto che sono stonata, vi lascio con le notizie di RDF.
1: Buono spritz a tutti!
2: RDF Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. Una persona è ricercata per il triplice omicidio avvenuto ieri sera a Roma in un appartamento in zona Pineta Sacchetti, dove sono stati trovati uccisi a coltellate padre, madre e la loro bimba. Si cerca un amico di famiglia connazionale delle vittime di origini bengalesi. Ferito il figlio più grande della coppia, non è in pericolo di vita. Sequestrata una mannaia, per la polizia sarebbe l'arma del delitto. Torna a tremare la terra in Venezuela, nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9. Il ministro degli esteri Tajani ha parlato di un quadro tremendo, indicando in tre il numero di connazionali deceduti. Al bilancio delle vittime si è poi aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi. Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente americano Vance commenta: alla violenza si risponde con la violenza. Teheran condanna violati la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum di intesa. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. Zelensky ha confermato l'attacco ad uno stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa, parlando di un obiettivo legittimo. Il caldo estremo colpisce non solo la salute ma anche i portafogli delle famiglie. L'associazione di consumatori e assoutenti ha calcolato che il conto può arrivare fino a 600 euro al mese a famiglia tra il maggior utilizzo di condizionatori, consumi idrici e spese per gelati o altri prodotti per rinfrescarsi. È tutto, a più tardi.
4: Il meteo.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
6: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
7: Sono le 12:03.

0: A me piace la ragazza comunque, è veramente molto brava. Gaia.
1: Ah, ti piace per la bravura?
0: No, perché Gaia? Cioè, proprio sempre felice, sorridente. Poi, è pure gnocca. Quindi.
1: Hai idea di quando Greggio e l'altro Iacchetti, quando uno dice una cavolata, l'altro chiappa
2: i suoi
1: Gigi
2: e va via.
0: Se non lo sai, ma Mario ogni volta dico una cavolata vorrebbe mettere il jingle. Direi che siamo arrivati veramente al minimo storico di simpatia con questo. Comunque, dai, ci siamo quasi addirittura d'arrivo a mezzogiorno e sei minuti nel sabato mattina qua insieme a Mario, Claudio e Simona. E adesso vuoi farla partire, poi si parla dopo oppure...
1: Cioè, non lo so, ditemi voi. Io, vai, se volete, vai. Faccio partire questa canzone e poi magari ne parliamo dopo. Vai.
0: Facciamo partire.

0: Ehi, hey, il ragazzo di qualcun altro, Somebody Else Guy.
1: Allora, la trasmissione si chiude qui. Arrivederci a tutti.
2: Non ci fa sentire altro di più bello. Dopo questo,
1: la voce di Jocelyn Brown, secondo me.
0: Che poi, tra l'altro, lei è quella che ha fatto tutti i refrain dei pezzi da discoteca anni 80-90.
1: Tipo, ricordi quello? Quello con Todd Terry, il remix di Todd Terry.
0: Bravo,
1: bellissimo, bellissimo.
0: Bravo.
1: Beh, insomma, lei insieme a Martha Walsh e Maisa Leak, che non conosce nessuno, sono le tre voci degli Incognito quando le sentite in giro.
0: Sì,
1: miseria. Sì, e quindi complimenti davvero, perché
0: sono tre personaggi molto ingombranti.
1: Molto
0: come
1: ingombranti.
0: E come anche come proprio come portabilità di voce.
1: E soprattutto sottovalutati, perché queste hanno delle voci, ragazzi, veramente.
2: Sono magnifiche.
1: Che dire. 12 e 11, perché sono dislessico su diffusione follonica. E dopo questa meraviglia, un'altra meraviglia tutta italiana.
0: Sì, arriva anche Simona Brancale.
1: Serena.
3: Sento una gitana per la strada.
1: Te l'avevo detto di prendere le pasticchine. Niente.

0: Ma lo vogliamo mandare un saluto a tutte quelle persone che in questo momento sono sulla spiaggia e che si stanno godendo una magnifica giornata.
1: Ma non mi stanno antipatici, no, io lo mando.
0: Ma dai, ma che cattivo!
1: Ragazzuoli, fatevi un tuffo anche per noi. Anche per adesso noi. Arriva.

0: Shape of You, Ed Sheeran, nel sabato mattina di Diffusione Follonica. C'è da fare un augurio, Mario?
1: Sì, lo facciamo, però prima facciamo terminare questo pezzo, perché a me piace un gazino.
0: Un gazino
1: qua.
0: Sì, questo.
1: Sì.
0: Insomma, dicevi, scusa?
1: No, niente.
0: Questo volevi fare. Vai.
1: Volevo fare questo e poi volevo fare anche un'altra cosa, che è questa. Che è questa qua, che appena ci riesco, ce l'ho fatta, dai. Ce l'ho fatta a farlo finire, perché sapevo che finiva sul bianco e quindi volevo fare questa cosa qua.
2: Allora, praticamente, volevo... non si conta nulla.
1: Allora, no, niente.
0: Le pasticchine ancora non fanno effetto. Va bene, non importa.
1: Volevo fare gli auguri a Maurizio, che quest'oggi compie 37 anni. Auguri da parte di Roberta, auguri anche da parte nostra. Ciao Maurizio!
3: Ciao ciao!
0: Tutta sta cosa per usare questi effetti, ma ti rendi conto? Ma come siamo messi? Io?
2: No. Mi sembrate due bambini, due fratelli, sì, che si bisticciano, uguali.
0: Oh, mamma mia!
1: Adesso un po' di buon funky.

0: Mamma, vieni a prendere i bambini che si stanno litigando davvero con il computer. Faccio io.
1: No, Simo, devi però darmi ragione, perché cioè io non posso vivere in uno stato d'ansia del genere che non vedo nulla sulla playlist perché lui ha da fare altro.
0: Sì, allora, sì,
2: se voi due,
0: tutto,
2: se voi due avete bevuto dell'alcol e io no, non è un problema mio. Quindi
0: non abbiamo bevuto
2: la prossima
0: dell'alcol.
2: Volta prendetevi un crodino.
1: Abbiamo bevuto acqua gassata, molto
2: sì,
1: gassata.
2: Vabbè, lo diciamo ai vigili che ti aspettano qua quando esci con l'auto, perché alla fine quello è.
1: Non toccare quel tasto, perché è un tasto piuttosto dolente questa mattina.
2: Vabbè, lo sai che facciamo noi?
1: Sì, sì.
2: Noi ci piace tantissimo mettere il dito nella piaga.

0: Senti qua come pompa al basso, Mario.
1: Posso dire una cosa? Secondo me,
0: no,
1: al momento,
0: no, detto
1: oggi
0: no,
1: come oggi, ma stai zitto per favore. Loro sono quelle più alternative in assoluto.
0: Brava. A me piace veramente tanto, non fa cose banali, è vero, riprende, rubacchia come fanno tutti, però almeno, oh, c'è acchiappa, a me mi piace tantissimo.
2: Sono cose piacevoli da sentire.
0: Sì, poi guarda, sì, proprio, è anche un gesto oltretutto che mi piace tanto, mettere il dito nella piaga, quindi va bene così. Allora, vogliamo salutare il nostro amico?
1: Avevamo il Vannini. Che già poteva bastare, no? Con queste battutine.
0: Allora,
1: molto
0: a Ibiza
1: piace.
0: Io prevedo pioggia, grandine. E anche un lì, ma se che non faccia male, un leggerissimo tsunami che proprio ti porti via l'ombrellone, tutto.
1: Io so perché è imbastito tutto questo discorso.
0: Attenzione ai borseggiatori, a Ibiza, le truffe sui biglietti, insomma, il sole è veramente troppo forte, può far malissimo.
1: Chi c'è a Ibiza in questo momento?
0: Il nostro Alberto Serpi, che il nostro signore lo incenerisca.
2: Gli mandiamo un saluto invece, dai.
1: Tanto guarda, sono sicuro che lui sta ascoltando.
2: Sicuramente, sicuramente.
1: Sempre all'ascolto, poi dopo il pomeriggio manda il report delle,
2: sì,
1: delle
2: sì,
1: critiche.
0: Ha tanto la dermatite da sole, Alberto.
1: Albi, questo è per te, Sandy Martin.

0: vabbè, ci campa ancora con questa canzone.
1: Lui con la sua chitarina
0: gli arriva il bonifico di la CIA, ancora Sandy Martin.
2: Comunque era un bel vedere, ai tempi di DJ Television ha fatto storia, era bellissimo da vedere. Ora si è un po', diciamo, lasciato andare, però insomma.
1: Beh, sai com'è quando il tempo passa.
0: Siamo alla soglia dei 70 quasi, però. No, saranno 62-63, l'età tua, Mario, più o meno. Siamo
1: lì. È tutto, grazie. Buona giornata.
2: Comunque, secondo me lui li porta meglio di Mario, non per essere, però.
0: Vedi che alla fine c'ho sempre ragione io.

0: notizie, meteo, curiosità e tanta ma tanta simpatia.
1: Tutta mattina.
2: Che fatica, che fatica.
3: Ma soprattutto tanta simpatia, quello sì, dai.
4: Quella proprio a pioggia, a pioggia.
2: Allora, domani vogliamo... Claudio non ci sarà?
3: No, non ci sarò io domani perché Mario mi tiene fuori dalla porta. Allora, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato nel nostro sabato mattina. Grazie da Claudio Caselli,
2: grazie da Mario Mainetto.
4: E grazie anche da Simona Vasile, questa mattina ospite così a sorpresa.
3: Surprise.
2: È stata una bella sorpresa, devo dire.
3: A noi ci piacciono le sorprese. Allora, ci vediamo domani mattina, Mario.
2: Ci sentiamo magari domani mattina.
3: Ci sentiamo domattina?
2: Sì.
3: Che fai? Tiri il solone? Va bene, non importa. Io ne parlerò male per tutto il tempo, quindi tu provaci.
2: Ma io sono felice così.
3: A domani, signori, grazie a tutti.
4: Alla
3: grazie,
4: prossima.
3: grazie.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: altrove.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Caccia al killer e indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia originari del Bangladesh sono stati uccisi nella loro abitazione. I poliziotti sono sulle tracce di un amico connazionale. Ha avuto una colluttazione con il primogenito delle vittime, rimasto ferito, prima di darsi alla fuga. È morta anche Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa dopo il terribile terremoto in Venezuela. È arrivato intanto nel paese sudamericano il primo volo umanitario urgente dell'aeronautica militare che era partito da Pratica di Mare, pronto il secondo. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran condanna gli attacchi statunitensi contro alcune aree della costa meridionale del paese, parlando di palese violazione dell'accordo di pace. I Pashdaran attaccano le postazioni militari americane nel Golfo. Il Bahrain denuncia di aver subito un attacco iraniano con droni nella notte, definendolo una grave violazione della sovranità nazionale. Un segno incancellabile, così il presidente della Repubblica Mattarella ricorda 46 anni dopo la strage nei cieli di Ustica, quando 81 vite vennero distrutte. Morirono tutti i passeggeri e componenti dell'equipaggio del DC-9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Ricomporre i fatti, aggiunge il capo dello Stato, è un dovere irrinunciabile. MotoGP, primo storico poker in qualifica per Aprilia. Martina ha firmato la pole position ad Assen davanti a Ogura, Bezzecchi e Raul Fernandez. Magnaia quinto. Alex Marquez ha deciso di non partecipare al Q2 per riposare dopo la caduta nelle prequalifiche. Scatterà dodicesimo. Out al De Geer, dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Alle 15 la sprint race. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, con a tratti per traffico verso nord tra Firenze e Scandicci, via 1 variante, verso sud rallentamenti tra via 1 variante e Badia e tra Firenze sud e Incisa Reggello. In A11 rallentamenti per traffico verso Pisa tra Alto Pascio e Lucca Est. In A12 2 km di code a tratti per incidente tra Massa e Versilia in direzione Livorno. Verso Rosignano rallentamenti tra Colle Salvetti e Rosignano Marittima alla barriera di Rosignano. Per il traffico ferroviario ricordiamo, per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, la sospensione della circolazione dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi e tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sono le 13 e 21 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Ospedali di Caracas sotto pressione dopo il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Trovata senza vita la siciliana Francesca Mannina. E mentre la terra trema ancora con una nuova scossa di magnitudo 4.9, nel paese sudamericano arriva il primo volo umanitario italiano per garantire i primi aiuti alla popolazione. L'ONU stima danni economici per 6,7 miliardi di dollari, il 6% del PIL. Caccia al killer e indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia originari del Bangladesh sono stati uccisi nella loro abitazione. I poliziotti sono sulle tracce di un amico connazionale. Ha avuto una colluttazione con il primogenito delle vittime, rimasto ferito prima di darsi alla fuga. Pare fosse ossessionato dalla donna. Tragico incidente sulla 14 in corrispondenza di un cantiere direzione Bologna, dove un'auto con a bordo una famiglia egiziana di 6 persone si è ribaltata autonomamente, forse a causa di un colpo di sonno, una distrazione del conducente. Nell'impatto è morta una donna, grave il figlio neonato. L'Iran risponde agli Stati Uniti dopo i raid americani di ieri nella zona dello stretto di Hormuz e accusa Trump di aver violato il memorandum d'intesa. Il Bahrain denuncia attacchi di droni iraniani contro il suo territorio. L'accusa a Teheran è di compromettere il lavoro per la pace. Tennis, tempo di media day per Jannik Sinner a pochi giorni dall'inizio di Wimbledon. Spero nello stesso epilogo dello scorso anno, dice il numero uno al mondo che a Londra si presenta da campione in carica. Poi aggiunge, abbiamo fatto qualche cambiamento per il caldo, mi sento pronto. L'azzurro debutterà contro Kecmanovic lunedì alle 14.30. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.

0: storica, ora esatta.
1: Sono le 14 e 11 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragico incidente sull'autostrada A14 dove un'auto con a bordo una famiglia egiziana di 6 persone si è ribaltata autonomamente. Nell'impatto è morta una donna, un neonato di 6 mesi è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Il conducente di un camion è morto in un incidente stradale sulla statale 309 Romea all'altezza di Campagna Lupia nel Veneziano, coinvolti un'auto ibrida e il TIR che al momento dello schianto stava trasportando lastre d'acciaio. Nella frenata le lastre, scorrendo in avanti, hanno divelto la cabina e l'hanno schiacciata. Terremoto in Venezuela, la misura del disastro è nei numeri destinati tragicamente a salire. 920 morti, oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani. Trovato il corpo senza vita della donna di origini siciliane scomparsa. Nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz. Lo riferisce l'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operation. Il comandante di una nave cisterna ha riferito di essere stato colpito da un proiettile. L'imbarcazione ha riportato danni alla plancia, l'intero equipaggio è al sicuro. I motori, Jorge Martin si prende la pole position del Gran Premio d'Olanda di MotoGP ad Assen. Il pilota spagnolo dell'Aprilia è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1:30.812. Completano la prima fila Ayogura e Marco Bezzecchi, quinto Bagnaia, settimo Marc Marquez. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Benvenuti, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 ancora rallentamenti per un incidente in direzione Roma, siamo tra Incisareggello e Valdarno. Sempre in A1 ma in direzione Bologna, il traffico è rallentato tra Calenzano e il Vivio con la variante di Valico. Sulla Fipili in direzione Livorno si raccomanda prudenza, materiali sulla carreggiata tra Empoli Ovest e San Miniato. Per il traffico ferroviario in primo piano ancora i lavori a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. La circolazione sarà sospesa tra Firenze Campo di Marte, Rifredi e Santa Maria Novella. Tutti i treni da sud fermeranno a Campo di Marte. Da qui sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito ad alta frequenza verso il centro. È tutto per il momento. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
3: Radio Diffusione Apollonica, la web radio che accende la città.
4: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
5: Eccoci qua, tutto è pronto come di consueto, insomma anche oggi ci sarà una grande occasione per stare insieme, soprattutto molto ma molto bene.
4: Benvenuto weekend.
5: Eccoci qua, questo è il titolo, benvenuto weekend, puntata numero 26, io sono Alessandro Parodo, felicissimo di farvi, spero, buona compagnia.
4: Benvenuto weekend.
6: Con Alessandro Parodo. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: sono matta.
1: Il ritmo è quello di Dito nella piaga con Che fastidio. Amici, sono particolarmente felice. Perché? Perché dovete sapere che io sono di un paese che si chiama Carloforte. Perché vi dico questo? Perché il prossimo artista è un mio paesano. Carloforte è considerato uno dei borghi più belli d'Italia. Quindi con immensa gioia vi comunico che il prossimo artista è proprio un conterraneo del sottoscritto. Che cosa vi dico? Vi dico che lui artisticamente si fa chiamare Niu per due motivi molto precisi. Intanto perché Niu è la parte finale del suo cognome, il suo vero nome è Francesco San Niu, quindi Niu è la parte finale del suo cognome, e un po' perché in dialetto carlofortino Niu è un po', come dire, il nido, no? Dove si può trovare tanta sicurezza, il nido che ci dà veramente quella sensazione di stare a casa, di essere a casa, quindi un luogo sicuro. Con immenso piacere vi propongo questo brano che è già in sottofondo e che si intitola I giorni bui. È un tema che purtroppo riguarda tutti noi, tutti quanti noi abbiamo dei giorni bui, ma ricordate che in fondo al tunnel c'è sempre la luce. Rimanete con noi.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: Olly Murs featuring Demi Lovato con Up, è la musica giusta per il fine settimana e la trovate all'interno della programmazione della vostra radio preferita. Devo dire che dà un grosso contributo anche il DJ Vittorio Veneziano, che è colui che vi terrà compagnia per i prossimi 4 minuti grazie alla sua fantastica sequenza mixata direttamente dalla sua Reggio Emilia.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!

ritmo inconfondibile di Purple Disco Machine e Sophie and the Giants con Hypnotized, ipnotizzata, insomma, un ritmo che ci prende parecchio. Devo dire che loro sono fantastici. Amici, devo ringraziarvi perché se le canzoni che ascoltate vi piacciono è soltanto perché ce le segnalate voi tramite i contatti della radio. Perciò giunga a tutti quanti voi il mio più immenso grazie. Un duetto d'eccezione, davvero straordinario, Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend!
2: Siamo in onda, sveglia!
1: Tutta la musica più bella con...

0: Notturni.
1: Malika Jan con Animali Notturni. Con questa canzone ha partecipato all'ultima edizione del Festival della Canzone Italiana. Siamo arrivati al momento del disco storie. Con questo pezzo vi porto nel 1991. Si tratta di una ballad cantata da Bryan Adams, quindi parliamo di un nome che nel campo musicale internazionale è davvero una garanzia. La canzone è stata inserita nella colonna sonora del film Robin Hood, Principe dei Ladri, grande film con Kevin Costner, e pensate che è stata realizzata nello studio di Londra in cui stava lavorando lo stesso Bryan Adams, e sembra che sia stata scritta in meno di un'ora. Amici, il disco story di oggi è Everything I Do, I'll Do It For You.
2: Disco story.
3: Disco story. Il brano che ha fatto storia.

0: il weekend. Benvenuto al weekend.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.

0: importante di Benvenuto Weekend è il DJ Beda con Girare la Testa. Amici, sapete che facciamo adesso? Andiamo al cinema, dai!
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
7: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
13: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.

C'è tutto il romanticismo di Levante in questa Sei Tu. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci accompagnerà piano piano verso il finale di trasmissione. Intanto vi faccio ascoltare Safe and Sound, Capital Cities.

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Momento dei saluti, momento dei ringraziamenti. Intanto ringrazio voi che avete ascoltato anche questa puntata di Benvenuto Weekend. Vi ringrazio ancora se deciderete di continuare ad ascoltare tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita. Mi raccomando, non vi deluderà. Ringrazio i nostri tre DJ in ordine di trasmissione: il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti. Tutti quanti ci ritroveremo insieme, se vorrete, naturalmente, tra 7 giorni, sempre qui. Io sono Alessandro Parodo e vi auguro naturalmente buon fine settimana.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'ONU stima che i terremoti del 24 giugno abbiano causato al Venezuela perdite economiche per circa 6,7 miliardi di dollari, pari a quasi il 6% del prodotto interno lordo nazionale. Intanto sono 920 morti, oltre 50.000 dispersi, tra le vittime anche 3 italo-venezuelani. Sull'autostrada adriatica si è ribaltato un minivan con a bordo una famiglia di 6 persone. È morta una donna di 25 anni, grave suo figlio di 6 mesi, che sarebbe stato in braccio alla mamma ed è stato sbalzato fuori dall'abitacolo finendo in una scarpata dopo un volo di 3 metri. È stato operato d'urgenza. Un uomo l'ha aggredita appena è scesa dall'auto davanti a casa dei suoi genitori, gettandole addosso dell'acido. È accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, a Peseggia di Scorsè, in provincia di Venezia. Una donna è ricoverata al centro Ustionati di Padova. Le sue ferite sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un numero crescente di navi sta richiedendo permessi all'Iran per attraversare lo stretto di Hormuz, dopo che mercantili non autorizzati hanno ricevuto colpi di avvertimento. A riferirlo è la televisione di Stato iraniana. Formula 1, vanno a George Russell le terze libere in Austria, poi l'altra Mercedes di Antonelli e la Ferrari di Hamilton. Leclerc chiude settimo e rossa, molto più vicina alle frecce d'argento rispetto al giorno precedente. Alle 16 le qualifiche. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in gran parte stabile e soleggiato. Nelle ore pomeridiane è attesa la formazione di nuvolosità con possibili rovesci o temporali su Alpi e Appennini, che localmente potrebbero sconfinare verso i settori di pianura occidentali. Massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, condizioni prettamente estive con cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure. Nel corso del pomeriggio possibili annuvolamenti sull'entroterra appenninico. Temperature in ulteriore aumento con massime previste tra 29 e 34 gradi. Al sud, dominio dell'anticiclone per una giornata che si preannuncia stabile e soleggiata.
2: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store.

0: Sono le 16 e 8 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sono le 16 e 55 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Proseguono senza sosta le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto a Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso l'identità e la fotografia di un amico della famiglia, cittadino del Bangladesh, ritenuto il presunto autore della strage costata la vita a due coniugi e alla loro figlia di 8 anni. Primo passo verso la pace in Medio Oriente. Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, hanno firmato un accordo che sancisce il reciproco riconoscimento del diritto a vivere in pace e sicurezza come stati sovrani confinanti. 46 anni fa la strage di Ustica. Nel suo messaggio commemorativo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Itavia un segno incancellabile nella storia della Repubblica e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Allarme caldo in Europa. In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso e gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. La Francia, ancora piegata dall'afa che ha causato la morte di 55 persone, conta un altro bimbo di 1 anno e mezzo ucciso dal caldo in auto a Marsiglia. MotoGP. Un perfetto Raul Fernandez vince la sprint nel Gran Premio d'Olanda, 10° del Mondiale 2026. Ad Assen, fantastica doppietta del team Trekhaus con Ai Ogura alle sue spalle. Chiude il podio Fabio Di Giannantonio. Bezzecchi limita i danni ed è quarto, poi Martin, Bagnaia e Marc Marquez. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico. In collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la Firenze, Pisa-Livorno, direzione Livorno, 2 chilometri di coda. Traffico rallentato tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Ovest a causa di un veicolo in avaria. Sulla 1 direzione Firenze, attenzione, la presenza di materiali sulla carreggiata all'altezza di Calenzano. Nello stesso tratto, ma in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Per il traffico ferroviario, in primo piano ancora lavori a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. La circolazione sarà sospesa tra Firenze Campo di Marte Rifredi e Santa Maria Novella. Ricordo domani domenica 28 giugno il treno straordinario 4026 da Pisa Centrale a Firenze Santa Maria Novella in partenza alle 10.25 effettuerà le fermate di Ponte d'Era, Empoli, Monterupo, La Strassigna e Firenze Rifredi. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
3: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi Alexa, riproduci radiodiffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: l'unica, ora esatta.
1: Sono le 17 e 49 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, oltre 50.000 dispersi. Tra i morti anche tre italo-venezuelani e la donna di origini siciliane data per dispersa. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese. Ed un forte terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso l'Afghanistan orientale, a 450 km a nord-est di Kabul. Lo riporta l'Istituto Nazionale Geologico degli Stati Uniti, secondo cui il sisma ha coinvolto le province di Khost e Nangarhar ed è stato avvertito anche a Islamabad, la capitale del Pakistan. Proseguono senza sosta le ricerche del presunto autore della strage di Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso foto e generalità di un cittadino del Bangladesh, amico della famiglia, sospettato di aver ucciso padre, madre e la loro bambina di 8 anni. Le forze ucraine hanno colpito uno stabilimento industriale a Volgograd, in Russia. Per Mosca il bilancio è di un morto e 10 feriti. Scrivendo su X, Zelensky ha descritto l'impianto come un importante complesso industriale dove la Russia produce sistemi di artiglieria e equipaggiamento militare. Formula 1, George Russell in pole allo Spielberg nel Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ma è sotto investigazione per aver superato il regime di bandiera gialla. A Muro Verstappen nel tentativo finale. Quarto Kimi Antonelli che ha alzato il piede. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in gran parte stabile e soleggiato. Nelle ore pomeridiane è attesa la formazione di nuvolosità con possibili rovesci o temporali su Alpi e Appennini, che localmente potrebbero sconfinare verso i settori di pianura occidentali. Massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, condizioni prettamente estive con cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure. Nel corso del pomeriggio possibili annuvolamenti sull'entroterra appenninico. Temperatura in ulteriore aumento con massime previste tra 29 e 34 gradi. Al sud, dominio dell'anticiclone per una giornata che si preannuncia stabile e soleggiata. Temperature massime stazionarie con valori che oscilleranno tra i 28 e i 33 gradi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sono le 18 e 42 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Anche col vuoto che porto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello della gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto in Venezuela. Almeno 920 vittime e oltre 50.000 dispersi. Recuperato un neonato dopo 50 ore. Tre morti, anche tre italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese. Altro forte terremoto di magnitudo 6.1 in Afghanistan orientale. Continuano le ricerche per individuare il presunto responsabile della strage di Casalotti nel quadrante nord-ovest di Roma, in cui è stata sterminata una famiglia. Secondo quanto ricostruito, sarebbe il 43enne Hossein Shadat il killer che ha ucciso, colpendoli con una mannaia, padre, madre e figlia di 8 anni. A Imperia, alla foce del torrente Impero, sono stati recuperati i corpi dei due ragazzi trovati sui fondali in mare. A portarli in superficie sono stati sommozzatori dei vigili del fuoco, al termine di una complessa operazione coordinata dalla Guardia Costiera della città ligure. 46 anni fa la strage di Ustica, una delle pagine più dolorose della storia della Repubblica. Nel messaggio per l'anniversario, il presidente Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Formula 1, George Russell in pole allo Spielberg nel Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton. A muro Verstappen nel tentativo finale, quarto Kimi Antonelli, poi Max e le McLaren. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. Il Gran Premio domani alle 15. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 in direzione Roma, c'è un veicolo fermo tra Valdarno e Arezzo. Ci spostiamo sulla 11 direzione Pisa, un altro veicolo in avaria tra il bivio con il raccordo Lucca Viareggio e l'allacciamento con la 12 Genova Rosignano. Ci spostiamo sulla strada di grande comunicazione dove si registrano ancora disagi all'altezza dello svincolo di Empoli Est. Per quanto riguarda il traffico ferroviario si segnala un guasto tecnico alla linea nell'ambito della stazione di Castellina. Di conseguenza i treni che percorrono la tratta Firenze-Empoli-Siena subiscono ritardi, variazioni o cancellazioni. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a dopo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio Diffusione.

porta radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 morti e oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Continuano le ricerche per individuare il presunto responsabile della strage a Casalotti nel quadrante nord-ovest di Roma, in cui è stata sterminata una famiglia. Secondo quanto ricostruito, sarebbe il 43enne Hossein Shadat il killer che ha ucciso, colpendoli con una mannaia, padre, madre e figlia di 8 anni. Un uomo di 69 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato a Olbia, in Sardegna. La vittima è il direttore del cantiere di un palazzo in costruzione. È precipitato per 7 metri ed è morto sul colpo. Indagini sono in corso per la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo. Lo sport: si chiude questa sera la fase a gironi del Mondiale del 2026 con gli ultimi verdetti. I riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in gran parte stabile e soleggiato. Nelle ore pomeridiane è attesa la formazione di nuvolosità con possibili rovesci o temporali su Alpi e Appennini, che localmente potrebbero sconfinare verso i settori di pianura occidentali. Massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, condizioni prettamente estive con cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure. Nel corso del pomeriggio possibili annuvolamenti sull'entroterra appenninico. Temperature in ulteriore aumento con massime previste tra 29 e 34 gradi. Al sud, dominio dell'anticiclone per una giornata che si preannuncia stabile e soleggiata. Temperature massime stazionarie con valori che oscilleranno tra i 28 e i 33 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 morti e oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Continuano le ricerche per individuare il presunto responsabile della strage a Casalotti nel quadrante nord-ovest di Roma, in cui è stata sterminata una famiglia. Secondo quanto ricostruito, sarebbe il 43enne Hossein Shadat il killer che ha ucciso, colpendoli con una mannaia, padre, madre e figlia di 8 anni. Un uomo di 69 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato a Olbia, in Sardegna. La vittima è il direttore del cantiere di un palazzo in costruzione. È precipitato per 7 metri ed è morto sul colpo. Indagini sono in corso per la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo. Lo sport: si chiude questa sera la fase a gironi del Mondiale del 2026 con gli ultimi verdetti. I riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 21 e 24 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Forte scossa di terremoti in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 morti e oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Continuano le ricerche per individuare il presunto responsabile della strage a Casalotti nel quadrante nord-ovest di Roma, in cui è stata sterminata una famiglia. Secondo quanto ricostruito, sarebbe il 43enne Hossein Shadat il killer che ha ucciso, colpendoli con una mannaia, padre, madre e figlia di 8 anni. Un uomo di 69 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato a Olbia, in Sardegna. La vittima è il direttore del cantiere di un palazzo in costruzione. È precipitato per 7 metri ed è morto sul colpo. Indagini sono in corso per la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo. Lo sport: si chiude questa sera la fase a gironi del Mondiale del 2026 con gli ultimi verdetti. I riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radiodiffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: radiodiffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 22 e 19 minuti.
2: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radiodiffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
2: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Forte scossa di terremoti in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 morti e oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Continuano le ricerche per individuare il presunto responsabile della strage a Casalotti nel quadrante nord-ovest di Roma, in cui è stata sterminata una famiglia. Secondo quanto ricostruito, sarebbe il 43enne Hossein Shadat il killer che ha ucciso, colpendoli con una mannaia, padre, madre e figlia di 8 anni. Un uomo di 69 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato a Olbia, in Sardegna. La vittima è il direttore del cantiere di un palazzo in costruzione. È precipitato per 7 metri ed è morto sul colpo. Indagini sono in corso per la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo. Lo sport: si chiude questa sera la fase a gironi del Mondiale del 2026 con gli ultimi verdetti. I riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: This place is amazing.
3: Buckle up, pups.

0: Sono le 23 e 20 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: È mezzanotte e 10 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: circa, ora esatta.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
3: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
2: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: È 1:51.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio Diffusione.